sia tu che schiocci quella lacrima. Tornerò come possibile un anno senza te. Adesso scrivi, aspettami.

quando sei partito è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rossa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.